0: хто дихає.
1: Разом з Blitz FM.
2: Questa canzone è fuori di testa. Se non ti piace, mangiati questa.

0: bella.
1: Pure spiega americano.
2: Mangiati pasta americano. E ballati questa. Una canzone americano. Fuori di testa.
1: Non parlo americano. Americano.